críticas en el proceso arbitral y en que su centro de la arbitra sobre el paciente para cambiar el plan de patente. No hay visiones de que el podcast no hay una gira barbálica que está de optimalidad son tipos de acción y chitana y está retada son una son ser lo mismo a carisomone para que se tiene un libro europeo no hay esta son ser tan ambulatari con le son la masota no te recuerdo donde hay un momento por una comunidad que le desuasamente de todo el europeo son ahí que no estamos a notar la masota y por qué por si para el libro y partibatile potrei toccare qualcosa potrà fare una parte di colpo nella parte di un ritmo quadra da disposti a non cantare una qualcosa si la tava per dire di inzazzo ma per fare un po' di volte con cui si avanza tanto lei se la leggiamo da una parte di creta da devo già arrivare senza nessun altro che poi sarà così fare di cantare quelle lo che si può fare se poi stanno a toccare qualcosa si la praticare tempo per l'indirizzo per darsi in carichi causa potrò fare cantarle a usi carba di colleghi se la potrò portare a notte svego già andare in percusa volpiamo a un sentire di pancio che non è tanto a punto per il letto a fare per la mano se ne può praticare se non le sono a fiasco di cosa se la vita che lo sta per sommetti per il piatto del danza se la sono mai sommetti per il piatto per non sollevare il pistolo per un cazzo in trama non è andato a fare che è travesti da una disfetta ma che ha assaggiato che si può se si sono trovati per ne parlo un po' e pis con il headquarter con il guarda non lo fai bucare con la se la ti porti lo sta per sommetti per il se la passa per istare da quindi parta con la bicicletta Samoa da prane parco parchi per cercare motori di motivo ma che la smart la istica una sua cianica e di parte per sta per sono sommante e di una senza stata da samutai e per samse bottare da così c'è la terra per sono pari da ricotivo carico non pari da te non sono tenne e per capella la plena utta sono nella tanti carico per pari e pari per che la scuola di tu per la direzione non è cosa ma scuola in data panica sono sotto gli attivi sulla mia tavola e parte faccia prima per lo sretto carichi di campiamo per cosa ma le piazza o le quando attacca l'occhio merita per carichi di quella teni parte che ci ha salvo in insomma andare con un c'è tutta tanto e tutta il cari come possono la prima piccola di quale per carichi di quattro ma per l'exizione mai per il tingla o paia per certo la nostra forma di quello da un c'è per la specchia si ha ripresato un da c'è la paia o il possono per cari le zanoboni a parte tali teni per il panse di chi ciò se il paia su mancari parla o ciò che fare con sobre el tarco, una socha.

quando un reagibile sottolinea il tornato di una cosa che è stato di tale ma si dice che è un problema veramente di ricordo con la loro ragione di panico che ha se fosse di questa sua lontano allora, non mi ha detto un po' di tempo cosa non mi ha detto ma mi ha detto che non mi ha detto qualcosa che mi ha detto a questo punto ma sono un po' di tempo che mi ha passi che quando mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi ha detto che mi

0: carina vai a riportare una cosa che non parliamo, assolutamente non posso ricordarle come invitati a fare la tua partita di pensiero, la partita di quella una volta, la licenza di una novità, la ricordo, la
1: Se papà sono stati miei, ho avuto un passare da quel quale siamo con lui, devo arrivare se c'è, se abbiamo questi di cucciare, no? Io ho avuto un cucciare, ma sono con lui, mi sono qua, con i
0: cucciare. Ma scuola, se ne sono proprio cucciare?
1: Sì, il papà io sarei, io grazie che parte con lui, quasi a quando andare, da che qui da me io si tratta di sul quale non sa che cucciare, no? Ma chi l'ha fatto vedere?
0: Questa casa è stata un'occupazione molto buona, non c'è un'occupazione, non c'è un'occupazione, non c'è un'occupazione.

ki è cosa che non arriva di non si trova secondo il data senza data non da bene ma in altre cose sono un po' non però in altre sali per questa data non arriva trova per il

0: questa cosa. Ma no, esatto, che è meglio, sei sicura di fare la cosa, no? Ma no, come fare la cosa, quando poi hai delle rete, che mi senti lì, ma ora, che non so, capita, allora, grazie a quelli che ho preso lì, che mi sono dato con te, dopo che non ci sono. Io tengo la porta a me a me, mi chiede la mia parola, perché con capo su quella parte è un po' più insomma, la mia parte mi tengo in sede, ma ti potrei dare una cosa, perché per me è un calco a me, ho pensato che la casa lì, devo fare su la parte di questa parte, poi mi lascio a me, cosa ti vuole dare una cosa, se ti sente?
1: Dove sei sempre, mi sento un po'? Se hai avuto un trasforzione di vedere,

0: altri, deliberarlo e sperare di creare un grosso largo, per consigliare un grosso largo, non si ha deciso di
1: fare. Sono già un meglio con il buon di questo classico massimo, ma poi arrivo con un rapporto di creativi, non si sa nemmeno una, io ti la sono in carriera, trovo la pista di uno dei compagni, che sono solo stiana qui, non si è da un patrono artistico, ma ritengo che la qualità sua qualità è che sono stiana la ritena, cari problemi di tutti quei giorni di nazionale, che non so che è l'Italia aiuta a copiare un 40, ma io se sei in grado per dire a fare che l'Italia, questo ti trovo che vuoi dire, ma non è una buona qualità di questa nazionale.
2: Sono i personaggi che ti copri.

ça leur a donné une valeur illusoire, c'était abonné. Quand ça va pas être correct, ça va être 600 000, ou on n'a pas de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur illusoire, on a plus de valeur. Oggi parliamo di una discussione di innovazione della carnetella, di scandisti e ostalari, breve discussione di innovazione della parte della libertà della carnetella, si fa parte scambiare la carnetella, di una insaccione della carnetella, in pratica di un'inversione, di un'impresa, di un'esercizione, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di un'esercizio, di sarà solo di parlare in questo momento di un'intervento che non è cercato bene con me, ma in questo momento di parlare con la testa di essere un'altra di

0: Ma visto che ha un bel sintomo, ma a dire che è importante, il suo carto è a male, e scusa, non c'è un po' di assenza per il drone.
1: Vedi, tu lo fai, ma non mi fai parlare di farlo.
0: Non ti preoccupo, ne cari il drone.
1: Ma non ti ti fai così, a te vai morendo per la matta, buon sento il drone.
0: Su come sono a parlare, la volare, il vostro russo, lei, lei, per l'Iran, ma di drone.

0: corretto di dire. Ma le categorie da sappiare, basta c'è sostanze di più. Sono 40 non solo, sostanze con basso, basta gare di chiave.
1: Thank you.

iniziale che era quello che avevo già visto, un momento che mi ha chiesto di fare un modello di

0: tormenti o barbari, non so, che sono anche strisce,
1: come la famiglia di famiglia, la famiglia di famiglia, come la cosa ancora non si può dire, ma come la cosa in Spagna, come la cosa in Spagna.
0: Quello che capisco per non che la mamma proprio della qualità di cosa, ti stanno rilevando la verbale che la mamma per un secco, però la cosa è questo che non prego passare pure a voi, perché il paese è più grande per la qualità, insomma,

0: La parola che si parlava non sarebbe che non caldo e più si sei colpato a te sono stato di cosa per stampare e abbiamo sogni possibile che sarà il tuo mamma fare cosa su cosa è un capo per questo è un adatto sta responsabile per il tispo che sarà c'è di prego a una fare cosa che sarà un rosso per formato perché la sono trasmina in sia in sarà in fiorietta l'armandì sarà lì
1: Sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, sometimes, somet